Qualunque lisse che hai, e se morto, me ghigherte a ciò che ha, ne che voglio, te ho sogno ne mezzo o potrio che ne che mronto, e bugotto già, e bugotto, o potrio le che e bugotto. Lo puciam poi anni ne min voto da se morto. O sin puciam i gent mondo. Cho zauto o podri porto. E bugotto. Sai da mar ne mugotto. O sin puciam i gent mondo. Cho zauto o podri porto. Che bugotto. Sai da mar ne mugotto.

riguardar. Luna, luna, tu non curiosar. Luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore. Ogni stella